padre Dio, quale fa la tua pena? Un lampo di dolor sigillo tuo, balena. Muto sei tu, sospiri,

0: pure signor egal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restario vo.
0: Sei tratto il fer.
2: Uso lo sguardo tuo per

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte

0: dirci addio. Oh mio Carlo,
1: che pallido di morte!
0: Ascolta, il tempo stringe, ritorno già su me la folgore tremenda, tu non sei un centripalto il re, il fiero agitator della Fiandre, sorria,
1: ti potrà presto
0: le prove sono tremende.